0: Come bebevo lui.
1: Lei chi ti cava?
0: Come bebevo lui.
1: Lei. Bevere.
0: Oh, Dio.
1: Bevere. Lei chi ti cava?